vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.